0: Nggih, Kak Ciyato, aman Kak. Ini Ita ampura nih dan winten galah malih. Wes dalung. Nggih, dening sepunika enggak?
1: Nggih, aduh pamirsa sareng sami, elingan puniki selamin PKB di tiang wantah pengkalih presiden nyarengin malih tanggal 4 malih pisan di tiang presiden nyarengin wes punika tutup PKB wawu mewali
0: normal
1: sekali sana sampun-sampun. Ini kali sepunika atur pengun di tiang ring pamirsa sarang sami. Ini doa ning sampun galah sinop di tiang untuk aturan para mau santi. Om santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, sant